0: che già andare qua, secondo qua. Che ha l'angolo, la mia bastola!
1: Ma che la santa va!
0: Io ho un mo! Non ti si colloca in baraccia! Dai, ma non ti il mondo per attaccato! Ma c'è lì, là? Lei intorno di ciò, guarda là, là? Va giù, va fara, va giù, va giù.